0: One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

0: Don't put your blame on me.
1: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
2: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
1: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino. L'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
9: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cose, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: 15 ragazzi vanno a pulire le strade al posto del 6 in condotta. È diventato un caso pilota quello della scuola Marcelli di Foiano, siamo in provincia di Arezzo, dove un gruppo di studenti ha svolto lavori socialmente utili per evitare appunto la sanzione disciplinare in condotta. E ci sta, è una soluzione ponte che può diventare sicuramente, può essere allargata anche ad altri casi. Chiudiamo dai teenager ai neonati, spostandoci in Brasile per una bellissima storia. Noah, un piccolo che aveva appena compiuto un mese, è stato dichiarato morto per un arresto cardiocircolatorio, ma in obitorio, due ore più tardi, i genitori hanno incredibilmente notato il suo corpicino muoversi e hanno gridato al miracolo. L'ospedale dichiara di aver rispettato tutti i protocolli, ma evidentemente a volte la vita, la voglia di vivere, può vincere anche sull'aldilà. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: iaiai, mia nonna faceva sempre, diceva sempre iaiai quando si faceva male, un'altra roba da un po' d'anziani tipo oppala. Il pezzo di Lizzo si chiama Juice su Radio Number One.
1: Il momento del domandone.
0: Che domandone facciamo stamattina?
1: Beh, l'abbiamo già spoilerato e parliamo di vicini, vicini di casa. Abbiamo saputo di questi vicini molesti citati dal nostro amico e noi vi chiediamo, ma i vostri vicini come sono?
2: Come
1: da 0 a 10 quanto rompono i maroni? Quanto rompono le scatole?
2: Non quanti sono da 0 a 10.
1: No.
2: Come sono?
1: Da 0 a 10 il voto alla rottura di scatole dei vostri vicini.
0: Che rapporto avete con i vostri vicini? No, io sono molto fortunata, devo dire la verità. Dove abito adesso sono fortunatissima, dei vicini straordinari. Però io ho abitato per 6 mesi abbondanti sopra una discoteca. Cioè io avevo la discoteca

0: proprio sotto il letto. Che in, certo, io mi svegliavo,
1: ballavi a tutte le ore, che bello.
0: Una figata, guarda, sì. Io andavo a dormire presto e mi venivo svegliata puntualmente a mezzanotte quando iniziava la serata. Sì, tremava il letto, esatto. Sì. Iniziavano col reggaeton, lo sentivo di meno. Quando passavano alla tech house era una meraviglia, perché proprio bam, nel cuore della notte. E finivano quando io mi svegliavo per fare la diretta. Quindi,
2: bello,
0: che meraviglia!
2: Bello.
0: Vado a vivere alle Canarie per essere contenta, tranquilla e spensierata. E voi?
2: Ma io ho avuto dei vicini nella mia vita molto, molto particolari, perché quando vivi in un condominio, però è semplicemente un condominio sdraiato, quelle classiche villette a schiera.
1: Sdraiato, mi piace.
2: Un condominio sdraiato. La cosa più divertente erano i 16 portinai del bosco orizzontale, chiamiamolo così.
0: Certo.
2: Non c'era nessuno che si facesse i propri.
0: Certo.
2: Arrivava un pacco, suonava, è tuo il pacco, è tuo il pacco, è arrivato un pacco, è tuo il pacco.
1: Che si affacciassero negli affari loro.
2: Il postino, ti ha suonato anche a te il postino.
0: Io sarei perfetta per fare la portinaia. Tu, Pat?
1: Vicini sdraiati, nel senso che dormivano quasi sempre, quindi non li sentivo, quindi assolutamente buoni rapporti. Abbiamo già un messaggio, c'è la possibilità di ascoltarlo velocemente?
0: Ma io lo sentirei prima di mandarlo in onda, sai, memore
1: dell'esperienza.
2: È già stato supervisionato, perché Pat è molto efficace.
0: Ok. No, sentiamolo tra poco, dai, okay. C'è Dua Lipa, chissà che vicini ha Dua Lipa, dei vicini fortunati, perché la vedono
2: una o due al massimo.
1: Ma forse anche tre.

0: Heartbeat di Dua Lipa su Radio Number One. Adesso, a parte gli scherzi, ma pensate davvero ai vicini di Dua Lipa quanto sono fortunati. La vedono uscire a fare jogging la mattina, sì, con la, capito? Col pantaloncino tutto attillato, la calottierina. Ma la vedono in abito da sera quando esce la sera.
1: Che rapporto avete con i vostri vicini di casa? Quanto rompono le scatole da 0 a 10? Dai, arrivano le prime risposte.
2: Comunque, sentiamo. Per i vicini, la mia nonna ci aveva insegnato: i vicini sono i primi parenti, quando hai bisogno sono i primi che corrono, quindi ci vogliono i buoni rapporti. E infatti io, via di qua, là lì sopra in condominio, ma io i parenti, cioè i vicini, ho imparato a cucinare, a cucire tante cose, e ringrazio sempre i miei vicini.
3: Dico che cosa succedeva con i miei vicini di casa quando abitavo a Corsico, al terzo piano di via 4 novembre numero 45. Ragazzi, adorabili i miei vicini di casa, adorabili. Poi sono venuta a Trezzano, in una villetta, con un vicino di casa che è un rompi veramente, cioè non lo sopporto, ragazzi, non lo sopporto. Questa è la mia situazione.
0: Devi tornare a Trezzano. Dov'è, a Trezzano?
1: Sì, Trezzano, sì, con l'indirizzo lì, numero 45, che ha dato un indirizzo, magari no, due, magari terzo piano.
0: Esatto, mancava il campo e poi sì, avevamo tutto. Ecco. 393-444-0444, che rapporto avete con i vostri vicini di casa?
4: La combriccola di Radio Number One. Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a €399,20. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Sexual Healing di Marvin Gaye su Radio Number One. La canzone è uscita nel 1982, ma in realtà è stata scritta nel 1981. Vi racconto una storiella su questa grande canzone di Radio Number One. Allora, nel 1981 Marvin Gaye soffriva di depressione. Mi è andato in depressione, tristezza, e quindi si è trasferito per un periodo di tempo a Ostenda.
1: Perché il medico gli aveva detto vada a casa, si stenda. Lui ha capito male.
0: Ostenda, esattamente. E quindi è andato in Belgio, però è servito, si è ripreso, lì c'era anche il suo produttore, e quindi, nel senso, il lieto fine di questa storia è che ha composto Sexual Healing. Marvin Gaye mi va in depressione e compone Sexual Healing.
2: Capito.
0: Io quando sono andata in depressione sono venuta a Bergamo da voi e non ho composto niente.
2: Che rapporto avete con i vostri vicini di casa? Che voto dareste? Anche da 0 a 10, sentiamo.
3: Sì, ma anche tu, Manu, vai a abitare sopra una discoteca e poi ti lamenti perché c'è il rumore di notte. È come uno che va a abitare in banda, in parte una stalla e sento odore di merda. Lo sai già che è così, Ciao, Manu! Ciao, scombricolati!
2: Ciao. Però...
0: Ma era chiusa la discoteca, raga, quando sono andata ad abitare lì. Era chiusa ed era tipo un posto dismesso.
1: Hanno saputo che tu abitavi sopra.
2: Subito, inaugurazione.
0: Tempo, un mese l'hanno aperta. Rimodernata, ma è aperta.
4: Ciao, buona giornata a tutti, belli brutti. Io con il vicinato due volte, una volta all'anno facciamo sempre la cena di vicinato a casa mia. A forza di grigliate, birra e vino a volontà, solo il vostro vicino vi darà. Ciao scombricolati, vi voglio bene.
2: Casa con
1: i suoi
2: casino,
1: vicini
2: qua.
1: Dicono è simpatico, facciamo delle grigliate, però quando torna col camion anche meno e poi c'è ciao, sono Auro, i miei nuovi vicini stanno facendo i lavori di ristrutturazione, fanno un casino allucinante. PS, la mia vicina è la mia collega di lavoro e ora siamo insieme sul camion, si chiama Debora.
2: Hai
1: quindi
2: capito?
1: Non dite niente.
2: Debora senza l'H.
0: Debora, certo, non dite niente, infatti noi non diciamo niente. Se ci dite di non dire niente, noi non diciamo niente. Bravo Sergio, bravo.

0: questa non è una canzone estiva, ma noi l'ascoltiamo in estate, anche perché ci sta benissimo. Annalisa su Radio Number One nella Cumbricula, Sergio Sironi, Patromano, Manuela Doriani.
1: Sì, abbiamo parlato prima di Stalla, andiamo.
2: Ma non è per
1: dai.
2: Quello, perché anche noi fattori abbiamo dei vicini.
1: Certo.
2: Allora, vicino alla mia fattoria è arrivato un tizio nuovo che vuol fare delle cose alternative. Per esempio, ha messo gli animali un po' esotici. Ha preso le faraone, solo che ha dovuto costruire la piramide. E mi fanno ombra dappertutto e non
1: favore.
2: Mi crescono più i pomodori. Allora ho fatto delle rimostranze e non hanno fatto un combinato bene. Insomma, mi tocca sopportare la piramide di Cheope. Vabbè,
0: certo, sarebbe... vuole le faraone, però.
2: Lo so. Mi sa che ce l'hanno un po' azzeccata. Poi noi facciamo le balle di fieno,
1: di fieno.
2: Loro no, sono un po' all'antica, vogliono tornare all'origine e fanno i covoni, perché qui intorno è pieno di covoni, la mamma dei covoni
1: è sempre incinta. Abbiamo capito, va bene.
2: E loro si comportano un po'
0: due
2: così
0: covoni.
2: Che due covoni, perché me li hanno fatti proprio sotto la finestra, si sente la fermentazione del fieno,
1: non è proprio
2: una cosa carina. Poi una cosa bella che hanno fatto è l'allevamento di gnu. Sono un po' aggressivi, perché quello si affaccia allo steccato dell'asino e continua a dirgli Gnurant! Gnurant! E la cosa che invece mi dà un po' fastidio, perché noi abbiamo le galline, le anatre, le papere, loro hanno fatto un allevamento di struzzi.
1: Di struzzi?
2: Però io sono andato in comune e ho cercato di fare la cosa più giusta, ostruzionismo.
1: Vabbè, giustamente.

0: con As It Was per chiudere questa prima ora della Combriccola.
1: La Combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui. È solo.

0: sono le 8 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Radio Number One Notizie.
8: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Non accenna a diminuire l'onda lunga della guerra medio orientale. Undicesima notte di attacchi americani su obiettivi militari di Teheran per consentire la navigazione commerciale a Hormuz. Intanto Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
9: Prosegue senza sosta il conflitto medio orientale, che conta l'undicesima notte consecutiva di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco della navigazione commerciale a Hormuz. Dal canto suo Teheran ha continuato a bombardare le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Intanto il segretario di Stato Rubio ribadisce la disponibilità ad una soluzione negoziata, a patto che l'Iran, dice, mostrerà serietà nei colloqui. Secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su 60 paesi, tra cui Unione Europea, Cina, Messico e Giappone, per sostituire le tariffe del 10% in scadenza a fine settimana. Nonostante gli scenari drammatici del conflitto, il tycoon americano ha tempo di pensare anche al calcio, soprattutto a Gianni Infantino, con cui ha stretto rapporti durante il mondiale, innescando polemiche e veleni per la squalifica poi tolta all'attaccante USA Balogun. Secondo il New York Post, il capo della Casa Bianca vorrebbe nominare il numero uno della FIFA segretario generale dell'ONU al posto del portoghese Guterres, il cui mandato scade a fine anno.
8: Si parla tanto di Far West, ma il Far West è fuori, non quello che è successo qua. Parla con i giornalisti Mariangela Sandrone, la moglie di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, la donna nel pieno della tempesta mediatica e politica, con il centrodestra che preme per la grazia e la sospensione della pena per il 72enne, si è presentata ieri con le figlie per riaprire la gioielleria di Grinzan Cavour in provincia di Cuneo, teatro della rapina. Sentiamo le sue parole.
10: Vorrei aprire che per noi inizia una nuova pagina della nostra vita, una pagina molto triste e dolorosa, perché siamo passati attraverso delle esperienze molto molto brutte, forti.
8: È stato ritrovato il corpo senza vita della bambina di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. La ragazzina di origine marocchina si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Ed è tutto, a più tardi.
11: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
12: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
13: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Tame Impala è una di quelle canzoni, a me almeno fa questo effetto, che se la senti la mattina continui a cantare Dracula.
1: Se parliamo di vicini di casa, quanto rompono le scatole. Abbiamo comunque la vincitrice per distacco.
2: Secondo me
0: sentiamo,
1: sì. Sì, assolutamente.
3: Ciao condominiali. Ciao. Del mattino. Ciao. Io non sono mai stata molto fortunata coi vicini. Prima avevo dei peruviani che suonavano musica della loro tutta la notte, tutti i weekend, e io lavoravo il weekend. Poi ho avuto un vicino che penso che prima o poi lo ritroveranno in qualche cronaca nera, perché faceva sempre a botte e litigava con i suoi compagni. Adesso ne ho uno rompicoglioni vecchio, antipatico, che come mia figlia suona un attimino lo strumento, viene su a bussare anche in orari normali in cui si può. Quindi direi che buona vita a tutti. Ciao Romana.
1: Ciao Romana. Fortunella
2: molto,
1: non i vicini,
2: molto.
0: Dipende che strumento suona.
1: Beh, sarà il flauto, i classici solfeggi, che in effetti
2: secondo me è il violoncello.
0: Non lo so, io ho pensato alla batteria, tipo, sì, anche. Che anche se sono le 3 del pomeriggio,
1: sono anche quelle silenziate comunque.
0: Giustamente, magari fuori tempo, tra l'altro, non lo so.
1: No, ma mi vengono in mente esatto i peruviani con questa musica andina a rompere i maroni tutti i giorni.
0: Dai, notte.
1: Sentiamo anche Tina che cosa ci dice.
4: Sì. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
4: Devo dire che io ormai da più di 30 anni vivo in una condizione idilliaca, nel senso che abito in una trifamiliare con altre 2 famiglie e sono i vicini perfetti, quelli che tutti dovremmo avere. Non si sentono praticamente quasi mai, tutti bene o male si lavora e si esce, però tu sai che se hai bisogno di qualcosa suona il campanello,
1: ottimo.
4: Quello c'è. Di conseguenza, grazie a Tiziano, grazie a Barbara, grazie a Maurizio.
1: Grazie.
4: Sono felice così, va benissimo così. Sono Tina dalla Franciacorta. Ciao, buona giornata a tutti.
1: L'altra faccia della medaglia, la Roma.

0: Shut Up and Dance With Me, il pezzo di Walk the Moon su Radio Number One. Ma Patrizia!
1: Sì! Sui vicini di casa, mi dica Manu.
0: Patrizia, tu non ti sei espresso, come sono i tuoi vicini
2: no,
0: di casa?
2: No, sono tranquilli.
0: Tranquilli,
2: no, ho detto
0: sì, fortunello.
2: Erano distesi, nel senso che dormono sempre.
3: Ma come
2: sempre. No, prima parlavamo di questo di questa residenza distesa, loro sono distesi.
0: Senti, ma il condominio l'hai già trovato disteso, Sergio? O si è disteso?
3: No, era disteso.
2: Il bosco orizzontale.
3: Il bosco orizzontale,
2: va bene.
0: Ah, okay.
2: Manu, abbiamo anche dei vicini pruriginosi. Ascolta.
4: Ciao, sono Simona.
2: Ciao Simona.
4: Allora, noi adesso tutto sommato andiamo bene, anzi tante volte si esce anche a cena, per cui proprio tranquille. Tempo fa però avevamo una famiglia, una coppia, scusate, che abitava vicino a noi, molto molto molto rumorosa a livello sessuale.
2: Urca. Ah.
4: Ma talmente rumorosa che a mezzanotte facevano suonare la sveglia e li partivano, ma andavano avanti davvero per un paio d'ore. Non so cosa facessero e non mi interessa. Ma eravamo talmente preparati, ormai talmente istruiti sul loro iter, che quando non ne potevamo più, aspettavamo il momento clou e facevamo suonare il telefono. Ciao.
2: C'è una precisazione.
4: Al tempo non c'erano ancora i cellulari, per cui dal fisso non avevano il numero che li chiamava.
0: Ah, giusto! Ah, chiamavano loro! Ma che ridere!
3: Brava la Giovanna, ecco, brava! Ero io la vicina di casa.
2: Hai capito.
3: Però allora era lei che chiamava. Io pensavo che fossero altri amici che volevano partecipare ai giochi senza frontiere.
2: Quindi puntava
3: però
2: pure
3: questa
2: la sveglia.
3: Sì, a mezzanotte e 69 la puntavamo.
2: No. L'ora è composta da 69. Minuti.
3: Da noi no. Da noi le ore sono sempre state un po' diverse, ecco.
0: Però che ridere, mettere la sveglia per fare zanzan le belerane fa ridere.
2: Due ore qua, ci davano che ci davano. E
3: in realtà
2: ore.
3: Era un time out tra le 11 e la mezzanotte.
2: Poi c'era un pit stop
3: era
2: e
3: un
2: si
3: pit
2: riprendeva.
3: Stop, devo dire la verità. In realtà avevo bisogno di una pausa ogni tanto.
0: E certo, immagino. Ciao a te, ciao Giovanna. Ammazza, è routine anche quella comunque. Tutte le notti la sveglia a mezzanotte per fare quelle robe lì, non lo so, è un po' noiosetto, ma magari no.

0: romantico, romantico, ma muori. Il pezzo dei Pinguini Tattici Nucleari su Radio Number One. Abbiamo ancora messaggi di vicini rumorosi?
1: Sì, un po' animalieri.
2: Ciao combricoli, io volevo dare una notizia clamorosa ai miei vicini di casa.
1: Prego.
2: I cani abbaiano. Facciamocene una ragione. Ciao Viviana da Bergamo.
0: Ciao Viviana da Bergamo, ma se i cani abbaiano tutta la notte capisci bene che magari, no?
3: Piantala, Pat.
0: La tua chihuahuina abbaia.
1: No, amore, gioia, stellina. Basta darle un po' di ciocciolato. Non si dà il ciocciolato alle
3: Non
1: cani.
3: Si dà il
1: no,
3: ciocciolato.
1: Non si dà.
0: Però un pochettino.
1: No, non
3: è
1: si
3: come
1: dà.
3: Abitare vicino alla stazione. Il cane fa lo stesso rumore, il chihuahua. Uguale.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Zio Nasty, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
6: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io, ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
5: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
6: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
5: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi t'allago lo studio.
6: Ah come, io rimango in studio?
5: Sì.
6: Ma no, come rimango in studio? Scusa, voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio, ma ti sembra il modo?
5: Ma ti porto con me, ti porto con me. Su Radio Number
4: One, c'è il PN1. In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
7: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione, un veloce sguardo alla situazione del traffico. Andiamo nel tratto della Pedemontana, in particolare nel tratto che riguarda la tangenziale di Varese, la A60. C'è un veicolo fermo tra il bivio che collega la A8 e Gazzada Morazzone in direzione SS712 con rallentamenti. Per quanto riguarda la tangenziale ovest di Milano, c'è un incidente tra lo svincolo per Pavia Opera e Quinto De Stampi, direzione A8 Milano Varese. Corre anche sulla A4 nel tratto Torino-Milano tra Pero e Molino Dorino, direzione Milano. Sulla 10 la Genova Ventimiglia corre per traffico intenso tra Genova Voltri e l'allacciamento con la 7, direzione Genova. Sulla 7 Milano-Genova rallentamenti con code tra 12 e Genova Bolzaneto, direzione Milano. Abbiamo code anche sulla A26 per un veicolo fermo tra allacciamento a 10 e Masone, direzione Gravellona-Toce. Spostandoci alla 6, la Torino-Savona, traffico rallentato con code a tratti tra Marene e Fossano, direzione Savona. Chiudo con Roma e dintorni. Sulla tangenziale est della capitale in direzione Salaria, code tra Portonaccio e tangenziale est, code per viabilità esterna che non riceve. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combricola.
1: Ragazzi, quando la viabilità esterna non riceve, no, un casino, guarda, è proprio un gran casino. Questa è la Combricola di Radio Number One, spazio all'informazione, tra poco sempre insieme al nostro direttore di testata Patrizio Romano, il suo focus in arrivo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni e il canto d'amore. Con la stessa delicatezza io vi annuncio il ritorno di Pat Romano con il suo Focus.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
3: Buongiorno dalla redazione. Tra gli italiani che hanno viaggiato in aereo nell'ultimo anno, oltre 2 milioni e 800 mila, un bel numero, hanno subito il furto o lo smarrimento dei propri bagagli in un anno. Sono tanti, 2 milioni e 800 mila. E quanto emerge da un'indagine commissionata da Facile.it, guardando nel dettaglio i risultati, oltre 1 milione e 900 mila viaggiatori hanno avuto il bagaglio smarrito in maniera definitiva dalla compagnia aerea. A più di 786.000 vacanzieri la valigia invece è stata consegnata in ritardo e a quasi 168.000 è stata rubata in aeroporto, ma senza la responsabilità della compagnia aerea. Sparita, vabbè. Ragazzi, parliamo dei mondiali, mondiali che sono terminati. Niente mondiali di calcio, no problem, verrebbe da dire. Beh, in Italia ormai ci abbiamo fatto il callo. In Cina invece c'è questo paradosso. Mentre la nazionale maschile, quella cinese, non gioca ai mondiali da oltre 20 anni, beh, insomma, quasi come da noi, la passione per il calcio non sembra essersi affievolita. Anzi, a tenerla viva ci pensa un campionato fatto di studenti, medici, operai e impiegati che, finito il lavoro, giocano davanti a diverse migliaia di spettatori. Si chiama Village Super League ed è diventato uno dei fenomeni più sorprendenti del paese cinese. Sta facendo impazzire non migliaia, ma milioni di appassionati. Incredibile. Un torneo amatoriale che è riuscito a conquistare un pubblico così enorme grazie a una formula molto semplice: calcio, comunità e divertimento. Per molti tifosi questo è diventato l'unico modo per vivere davvero il calcio, bravi, allontanandosi dalle delusioni e dalle polemiche della nazionale e anche del campionato cinese, che ormai è finito davvero nell'ombra. È tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: È proprio uguale. Questi sono gli Imagine Dragons e ci sono anche gli Imagine Dragons de Bergen, che sono Patro Mano e Sergio Sironi. Allora, ancora vicini di casa?
1: Sì, vicini di casa, vicini parenti, vicini serpenti.
2: Eccoli. Buongiorno ragazzi. Allora, la signora di prima ha detto che i vicini sono come i parenti. Io purtroppo come vicini ho anche i parenti.
1: Aia.
2: Allora, gli altri vicini di casa sono fantastici, veramente. Non posso proprio dire niente ai miei vicini di casa. Ai parenti sì. Sì, la prossima volta non voglio più avere parenti vicini di casa.
3: Bravo, bravo.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao, ciao.
0: Parenti ciao. Serpenti.
3: Parenti anacondi.
1: Torniamo ai quattro zampe.
4: Vai. Ciao number one, sono Raffi. Chiamo, ciao, Raffi. Scrivo da Gavardo. Cioè, il mio cane non abbaia, perché ho sentito la signora di prima. Però ho una vicina di casa molto rompicoglioni. Cioè, lei vuole che il cane voli. Perché secondo lei il cane sporca le scale con i peli? Cioè con i peli, e la signora è pagata per pulire le scale, cioè noi la paghiamo, cioè, con tutto che paghiamo ogni mese le pulizie delle scale a questa signora, che è la mia vicina di casa. Lei mi ha detto: il tuo cane non deve camminare sulle scale perché sporca con i peli, porta a canile, perché è rumena, porta il tuo cane a canile. Io mi sono incazzata e gli ho risposto di andarsene lei a, non posso dire dove, ma avete capito.
3: Tra l'altro ha suonato un ragazzo, fa: sei glabro? Sì, allora puoi salire se non hai i peli.
1: Ha quattro zampe però.
0: Lei vuole che il mio cane voli.
3: Lei vuole che il mio cane voli, ma non vuole il mio cane.
0: I cani non

0: Just Might. Quanta allegria che mi mette questa canzone di Bruno Mars, si chiama Just Might su Radio Number One. Tra poco una grande canzone che ci riporta indietro al 1977.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che fabbia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone, e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, fogli informativi su finecobank.com.

0: 1977 ci hanno riportato indietro di parecchi anni queste grandi canzoni di Radio Number One. Abbiamo ritrovato gli ABBA. Volete
1: il
0: sapere?
1: Pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Eccolo qua, un bel pippone pronto per voi. Allora, 1977, il titolo originale di questa canzone, di questo celebre brano degli ABBA, era Billy Boy. Non si doveva chiamare Take a Chance on Me, si doveva chiamare Billy Boy. L'idea della melodia nacque a Bjorn Ulvaeus, che è uno degli ABBA,
2: che è anche un mobiletto
0: montabile, un mobile dell'IKEA, sì. Esatto, una mensola. Mentre faceva jogging, nel senso che il testo fu ispirato proprio da questo ritmo cadenzato. Immaginati, no?
2: Carino, è vero, ti dà il ritmo.
0: Vedi quando si dice il genio. Mi ha risvegliato un po' l'anaconda questa canzone degli ABBA?
3: Sì, assolutamente. Sì,
2: no.
3: Sì, ho ballicchiato,
2: ma svogliato, è un po' distratto oggi. Dopo aver sentito dei cani sulle scale.
3: Dopo aver parlato dei peli dei cani, sì, un po' mi sono.
0: I cani volano, i cani.
3: Mi sono un po' ritirato nelle mie stanze.
2: Il cane vola.
0: Insegna al tuo cane a volare, per favore, patron.
3: La mia cinghia.
0: Chihuahuina volante, oh che tenerezza, questa è la combriccola di Radio Number 1.

0: Questa cantante si chiama Sienna Spyro, Material Lover, su Radio Number One nella Cumbricula.
1: È per me sempre un onore partecipare alla Cumbricola. Buongiorno a tutti dal vostro Erminio Giraudo.
2: Buongiorno.
1: Io parto con una storia di 40 anni, un vissuto di 40 anni con un'agenzia immobiliare.
2: Sì. Oh.
1: Poi gli affari, insomma, il denaro costa sempre di più, i prestiti fanno fatica, allora ho virato.
2: Sì.
1: Sono passato da un'agenzia immobiliare a un'agenzia matrimoniale.
2: Ci sta.
0: Che rende bene, no?
1: Rende parecchio, devo dire la verità, anche perché noi rispondiamo alle esigenze del pubblico. Per esempio, oggi state parlando dei vicini molesti e allora vi propongo tre opzioni.
0: Sì.
1: Ti piacciono tre opzioni?
2: Ci piacciono.
0: Opzioni,
2: sì,
1: che ti possono far avere una casa con dei vicini. La casa è vuota e c'è il vicino già adatto. Vi presento le tre tipologie. Allora, il primo è un open space. Lei, 31 anni, dice sempre quello che pensa, zero muri, zero filtri, praticamente è una coinquilina che sta di fianco.
2: Beh, ideale.
1: Una rompicoglione. Vabbè, poi abbiamo un trilocale con cantina. Lui, 58 anni, simpatico, terzo piano, vista lago, in cantina, conserva tutte le ex. Quindi,
0: porca miseria,
1: meno ci parlate,
2: non si sa in che condizioni.
1: Esatto, meno ci parlate, meglio state. Sì, anche lui è un tipo riservato,
2: certo,
1: ma
2: meglio.
1: Soprattutto abbiamo una casa vista mare meravigliosa.
2: Non male questa opzione.
1: Lei, 59 anni, romantica, luminosa, e ogni litigio sulle scale per i peli del cane finisce con una passeggiata lungo mare.
2: Il cane non vola qui.
1: Non vola, ma o voli giù tu dalle scale, sì, o si fa sempre comunque una passeggiata lungo mare, gelato incluso. Prenotate, chiamate.
2: Grazie Giraudo.
0: Io voglio quella, voglio l'ultima.
2: Anch'io.
0: Mi piace l'idea della passeggiata col gelato al cioccolato. C'è Malika Yane su Radio Number One, Funky Rima senza fare sul serio. C'è

0: Di Malika Ayan, che è proprio una che potrebbe cantare qualsiasi cosa e renderlo straordinario, secondo me.
1: Potrebbe anche fare un inno allo stadio, che ne so.
0: Esatto, quando si belle gava l'asciugamella. Allora, si chiude anche questa seconda ora della combriccola di Radio Number One. Ce ne abbiamo ancora una tra poco.
2: La combriccola quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: La musica che cerchi è qui.

0: alle 9.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
9: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
10: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
9: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
10: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
1: Radio Number One Notizie.
11: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Ancora una tragedia sul lavoro: un operaio di 23 anni ha perso la vita ieri all'interno di un parco eolico in provincia di Cosenza. Il giovane era impegnato in lavori di manutenzione quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. È stato ritrovato il corpo senza vita della bambina di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al Tempio Voltiano. La ragazzina, di origine marocchina, si trovava in Italia con i genitori per una vacanza ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Ha riaperto a Grinzane Cavour nel Cuneese la gioielleria di Mario Ruggero, ora in carcere abbollata a seguito della condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. A riaprire il negozio la moglie e una delle quattro figlie. Il Far West è fuori, non quel che è successo qua, ha detto la donna. Intanto parla l'Associazione Nazionale Magistrati. Clima pesante dopo la sentenza sul caso Ruggero. Ai magistrati sono arrivate minacce e insulti solo per aver applicato la legge dello Stato. La crisi in Medio Oriente, 11 notte di fila di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco della navigazione commerciale a Hormuz. Teheran colpisce ancora basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Intanto il segretario di Stato Rubio ribadisce la disponibilità ad una soluzione negoziata a patto che Teheran, dice, mostrerà serietà nei colloqui. Secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui Unione Europea, Cina, Messico e Giappone. Alta tensione anche in Ucraina. Mosca ha colpito due navi in mare, infrastrutture nel porto di Odessa destinata allo stoccaggio di merci per Kiev. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa TASS, che segue le forze armate russe. Colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptune. Infine lo sport calcio. Resta ancora viva l'ipotesi Pep Guardiola, nuovo commissario tecnico della nazionale. Dopo l'incontro con Maldini e Leonardo è attesa la risposta dell'ex allenatore del City sul progetto Italia. Intanto l'endorsement del presidente FIGC Malagò: credo sia importante tenere caldo il dialogo con Guardiola, ha detto. Ci sono aspetti finanziari e budget, ma per lui si possono fare delle eccezioni. Ed è tutta più tardi.
1: Alla scoperta.
0: Gazzetta dei Rifugi di Lombardia.
4: Oggi siamo diretti al Rifugio Magnolini, località Pian della Palù, Bergamo, e ci sta aspettando Elisa Balduzzi, che gestisce il rifugio. Ciao Elisa, ti chiedo subito dove parcheggiamo per raggiungere il Magnolini.
12: Allora, parcheggiamo al parcheggio Valzelli, che è l'ultimo parcheggio del Monte Pora, e da lì sono 40 minuti di camminata.
4: A chi è adatto il sentiero per raggiungervi?
12: Il sentiero adatto a tutti, non a passeggini. Arrivano anche le biciclette da lì. Ci sono 100 metri di dislivello dal parcheggio a qui, quindi è fattibile per tutti. Mentre per i percorsi più lunghi arrivano da Bossico, danno 3 ore di cammino, da Songavazzo 3 ore e mezza, da Lovere danno 5 ore, da Costa Volpino, precisamente da Cascine Ciar, che è una località di Costa Volpino, danno 2 ore e mezza, da Rogno danno 4 ore.
4: Una volta arrivati al rifugio, saremo anche un po' affamati, che piatto ci consigli?
12: Noi abbiamo sempre la polenta con la selvaggina, oppure dei brasati, degli umidi. Il nostro piatto forte sono le tagliatelle fatte in casa al Parruc, che è uno spinacio di montagna, si prende nelle malghe e viene impastato con le tagliatelle. Oppure pasta fresca al ragù di selvaggina, piuttosto che di cinghiale o cervo, oppure i classici casoncelli bergamaschi.
4: Grazie a Elisa Balduzzi del rifugio Magnolini in provincia di Bergamo, e io vi aspetto al prossimo rifugio di Lombardia.
0: In quota, alla scoperta dei rifugi di Lombardia. www.rifugi.lombardia.it

0: Olivia Rodrigo, quale miglior modo per aprire questa terza ed ultima ora della combriccola di Radio Number One? Drop Dead è il titolo della canzone che abbiamo ascoltato. Patrizia!
1: Sono qua.
2: Ragazzi, ho una fava di focus.
0: Bene. Hai una fava di focus, sì, sentiamo. Sì.
2: E mi ha colpito questa notizia perché rischia di rimanere orfana una vincita da quasi 600.000 euro, che non sono tantissimi, ma non sono nemmeno pochi, ma al Super Enalotto che è stata realizzata a Bari, lo scorso 14 maggio. E allora, dopo più di due mesi, il fortunato giocatore, la fortunata giocatrice, con questa schedina a 2 euro, ha centrato un 5+1, non è ancora andato a riscuotere 596.000 euro, quasi 600.000.
0: Non sa di aver vinto.
2: Non sa di aver vinto.
3: 180 giorni mi sembra che sia.
2: Sì, ne mancano a questo punto, lo ricorda anche la Sisal, che ha lanciato un appello proprio per rintracciare il vincitore, mancano 21 giorni alla scadenza, che è fissata al 12 di agosto.
3: Hai capito?
2: Avete controllato? Voi intanto giocate al Super Enalotto?
0: No, io non gioco mai a niente.
2: Mai a niente.
0: Mai.
2: E se fosse vostra sta schedina vincente, che cosa fareste con...
0: Ma mica siamo di Berry noi.
2: Ma sì, ma ogni tanto a Berry facciamo una scappatella.
3: Tu sei iberica comunque. Tu...
0: Io sono iberica.
2: Sei stata a Bali comunque. Sei stata a Bali. Bali vecchia.
0: Mamma mia. O magari lo sa ma l'ha buttata via. Pensi quelle robe che non ha
2: 600.000 euro. Io stavo ragionando sulla cifra, perché poi dice che 600.000 euro, però in effetti che
3: sono 600.000 euro.
0: Poi per te, già che hai la Tesla, ovviamente
2: Però sì, cosa fareste con 600.000 euro? Non tantissimi, nemmeno pochi.
3: Sei lì per non fare più niente, quasi.
2: Tu dici?
0: No, io la combriccola con voi la farei.
2: Ancora, nonostante.
0: No, devo dire la verità, anche con 600.000 lire, sì, con 600.000 euro continuerei a fare la combriccola e basta.
3: Sì,
0: e per il resto mi prenderei una casa a Bergamo in affitto, la mia Gran Canaria.
2: Ma cosa puoi prendere? 600.000? Una villa quadrilocale con bagni doppi, allora, box doppio, giardino di 150 metri quadrati e piscina?
3: Ma no, non serve, perché poi la devi mantenere, non hai più i soldi perché li hai spesi tu.
2: È vero,
3: cioè,
2: anche quello.
0: La tengo in affitto, ma va, due case in affitto. Ma certo.
2: Due case in affitto.
3: Monolocale, tranquillo.
0: Sì, anch'io non vorrei un attico con piscina.
2: Sentiamo se qualcuno ha dei suggerimenti da darci. Cosa fare con 600.000 euro? Io prenderei appunto la casa. Io prenderei questa villetta. Sì.
3: Devi metterci qualcosa, però. Come l'hai detta tu, ci devi mettere.
2: Dici? Perché? Quadrilocale, un po' di giardino, una piscinetta, un po' quella come la tua, che ci metto il sale, faccio la piscina salata.
3: Un bel salato il mutuo.
2: Ma perché? Devo spendere più di 600.000?
3: Alla faccia. Anche ti conosco un po', perché poi cominci a mettere i mobili tipo...
2: Ma guarda che non sono Scarface,
3: però metti i mobili d'oro, i rubinetti d'oro, il bidet d'oro di Cattelan, fa quelle cose lì.
0: Come il signore delle cerimonie.
3: Bravissimo. È un po' così.
0: Vabbè, sentiamo i nostri ascoltatori. 393 444 0444. Cosa ci facciamo con questi 600.000 euro? Come li spendiamo? Dove andiamo a spenderli?

0: Radio Number One con Hey Soul Sister. Stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori della combriccola, gli scombriccolati, cosa farebbero con questi 600.000 euro.
1: Sì, frutto di questa vincita al Super Enalotto che nessuno sta ritirando.
2: Non la ritirano, non la ritirano.
1: La ritiriamo noi, cercatela.
3: Lo so. Lascio la mia casa, i figli, sì, io e mio marito ci prendiamo due camerette, sì, lontano dai parenti. Giusto, sì, sì, magari poi avrò dei vicini rompi, però non avrò più i parenti. Io dico che secondo me le vincite dovrebbero essere tutte su quelle, su quella cifra lì,
2: sì, vero,
3: perché è una cifra che non ti dà la testa. Puoi comprarti la casa,
1: certo,
3: o puoi dire bene, d'ora in avanti arriva la bolletta della luce che è astronomica,
2: basta spegnere
3: o
2: qualcosa,
3: i soldi pago, si vive un po' più tranquilli, tutto lì, perché le vincite con tanti soldi di solito portano sempre disastri,
1: sì.
3: Guarda, quindi io lo vorrei adesso a questo punto della mia vita sinceramente mi basterebbe anche solamente 20.000 euro,
1: sì,
3: per dire posso comprarmi il cioccolato quando ne ho voglia, per il resto non è beneficenza. Buona giornata. Ricordatevi sempre,
1: sì,
3: che guadagnati male, spesi peggio.
2: Okay.
3: E le bare, carini miei, non hanno le tasche.
1: Le bare,
3: e se le hanno sono bucate, non si porta via niente. Sergino.
1: Le bare. Sì, però è vero, le vincite ipermilionarie. Ma non è vero niente, voglio vincere 10 milioni.
0: Allora, ho rivolto la stessa domanda anche a un paio di amici qui. Allora, una risposta è compro la casa subito o li investo. La seconda risposta mi ha fatto molto ridere. Io non dico niente a nessuno e comincio a spenderli. E mi è venuto in mente, lo so, sai, io non dico niente a nessuno, comincio a spenderli e di colpo lo vedono vestito come Sfera e Basta.
2: Hai capito?
0: Sai, con tutte le collane d'oro, gli anelli d'oro.
2: Ma hai vinto qualcosa? Ma no, è tutta bigiotteria. No.
0: Esatto, tutto vestito di marca, capito, tutto da capo, con le marche belle visibili, no? Gucci,
2: esatto.
0: Beh, bello, non se ne accorge nessuno,
2: no.

0: One con Lauder su Radio Number One, tra poco Meteopat.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: La combriccola di Radio Number One.

0: Santa Clara, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: I giorni più belli dell'anno.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Le nostre meteopattine capitanate sapientemente dalla Manu Doriani direttamente dal villaggio Santa Clara di Palau, nel cuore della costa smeralda della Sardegna, dove batte il sole, quello giusto, quello vacanziero, che bello. Ragazzi, comunque è ufficiale, caldo rovente e afa che perlomeno temporaneamente hanno abbandonato le nostre regioni settentrionali, in particolare le nostre lande padane. Sì, lasciando spazio a temperature diciamo più umane, non è che farà fresco, però insomma si respira di più. E anche, abbiamo visto ad esempio nella giornata di ieri, anche dei violenti rovesci temporaleschi che comunque nelle prossime 48 ore saranno meno estesi ed intensi. Quindi a quel punto, da quel punto di vista, diciamo che c'è un netto miglioramento. Allora, le previsioni, velocemente oggi e domani, cieli sereni o poco nuvolosi. Nuvolosità in accentuazione soprattutto nelle ore pomeridiane serali sull'arco alpino centro-orientale, ma con scarse probabilità di rovesci o temporali. Qualche temporalino potrebbe comunque manifestarsi domani, ad esempio, sulle Alpi del Triveneto. Temperature massime oggi al nord, comprese tra 27 e 31 gradi, direi abbastanza in linea con le temperature medie del periodo. Domani fra 29 e 34, un pochino più caldo, ma sempre sopportabile. È tutto, ragazzacci.

0: Radio Number One, l'una e un minuto.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Zio Nasty, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
2: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io. Ma dove mi porti? In spiaggia? Mi porti al mare? Mi porti a fare un bagno?
1: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
2: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
1: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi, t'allago lo studio.
2: Ah, come, io rimango in studio?
1: Sì.
2: Ma no, come rimango in studio? Scusa, voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio, ma ti sembra il modo?
1: Ma ti porto con me, ti porto con me. Su Radio Number
3: One, c'è il PN1. In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.